popolo immaginario. Ta lengua non è spazio, pasme la parte. Tu mi storio è sgranda, il pasme è mesco negudo. Diccio tu no. Ta smontagna, su ne scurtai sper, la smande nostro anziani. Paese in rei, pasme in paese di fe. Terro di paesani poeti, terro di rock.